Ma vendere. Colla. Un mozzo. Buoni. In base ci sta qua. In base mamma. Sì. Mi ha detto una. Idi. Quello sono una rana uguale a te. Alle tre gli altri. Che ne faccia a fine del tuo robata. Con un fogole. Una la ritrova a casa tu le. Do banan lo tin kay kawnan lo kan yi foro kata ade kay gara de o no fela ko na abdou halfa abdou lay rek

demgal di mal moti legal dali jontube kessal hoynube balebe foppotobe nanday sukuyaade famarbe koltube galday gacce dereji bondi di moja pecce

Yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli, yo la di poli

0: chiama a te, ma dove ci...
1: Quindi poi che noi, questo è il sacco di quelle lettere, sarei avanti a un po' di me.